Rosalie. Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

quando finisce. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un

un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, letto il Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi prosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Well,

0: No, io ero qua, ma non l'ho sentito, giuro, non l'ho sentito. Di modo, buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Ho giù un po' di voce oggi, non so per quale motivo. Ho giù la voce. Cosa vuol dire giù la voce? Che ho la voce un po' giù, è giù in fondo ai calcagni. Ai calcagni c'ho la voce oggi. Allora, cosa ha detto Trump? Che bello, simpatico, intelligente. Grandissima notizia. Mi candiderò alle elezioni del 2028. Il gelo alla cena con i corrispondenti dopo l'annuncio di Trump. Non puoi farlo. Semplicemente così. Non puoi farlo. Perché è il tuo secondo mandato questo. Non ci sono tre mandati. Giornalista carbonizzato a deboli, confessa il giovane di 26 anni trovato dai carabinieri in un casale abbandonato. Poi guardiamo un po', intervista a Crosetto, le navi italiane restano nel Mar Rosso, presto nuove armi a Kiev. Attacco aereo contro un porto di Yemen, il Houthi colpiscono l'Arabia, addirittura anche. Caro benzina, vertice Meloni Giorgetti, è colpa del governo se è colpa del governo, è tutto colpa, piove governo ladro, non c'è niente da fare. Dazi, donna minaccia all'UE dopo la multa a Google, pagherà un prezzo molto alto, li avevo avvertiti. Allora, ti vogliamo come fakir, minacce a lepore dopo la manifestazione, il sindaco denuncia in questura. Questo è proprio, guarda, un sindaco di merda così a Bologna, proprio in questa città meravigliosa, proprio, vabbè. Non so come l'avete votato, cari amici bolognesi. Gli studenti temono la repressione con il DDL anti-Maranza, vogliono spegnere ogni protesta. Poi guardiamo un po', Venezia, polemiche con Barbera, le donne sono capaci, è chiaro che qualcosa non funziona. Pirlo, un predestinato ancora in cerca di destinazione, la nazionale, forse sarà Pirlo? Vabbè. Olan scatenato al matrimonio pugliese di Donnarumma, la Viking Row trascina tutti gli ospiti. Formula 1, l'ex manager di Kimi Antonelli fa causa al campione Minardi Junior, chiede un risarcimento milionario. Le nozze di Donnarumma, beato lui. Romania, secondo drone viola, mi raccomando, mettete l'accento giusto. Lo spazio aereo abbattuto. Poi Vannacci contro chi lo insulta online, lettere dei legali, le scuse o il risarcimento. La strana mossa dell'avvocato di Carroccia, vi do io le chat di Del Mastro, il sottosegretario approva. Benissimo. Poi Spagna, incendio vicino a Madrid, oltre 60.000 evacuate, le autorità impossibile da domare. L'incendio, naturalmente. Terremoto in Molise di magnitudo 4,1 avvertito anche in Abruzzo, Campania e Lazio, gente in strada. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Kenya, scontro tra auto e camion, muore turista italiano in vacanza con la famiglia. Là guidano senza patente, lo sapete in Kenya, non c'è la patente. Poi guardiamo un po' se c'è qualche cosa. Al via il primo weekend da Bollino Nero, questo è un weekend veramente incredibile. Quest'estate 36 milioni di italiani in viaggio, e il 92-93% di italiani scelgono naturalmente l'Italia, che è la più bella al mondo. Va bene, penso. Va bene, perfetto. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Non ci sono altre notizie. Eccoci qua, abbiamo terminato adesso. Abbiamo terminato. Chi c'è adesso? Pronto? Via!
1: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 25 luglio. Oggi l'Italia vedrà un peggioramento delle condizioni meteo al centro e al nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica, mentre il sud rimarrà più soleggiato. Le temperature saranno in calo, portandosi su valori più vicini alle medie stagionali dopo la recente ondata di caldo. Nello specifico, al nord avremo un peggioramento del tempo dal pomeriggio, con temporali su Alpi e Prealpi, in estensione serale alla Valpadana occidentale, localmente forti nella notte. Le temperature massime resteranno stabili e comprese tra i 28 e i 33 gradi. Al centro il tempo sarà stabile e soleggiato per gran parte della giornata, con velature in serata e rovesci nella notte sull'Alta Toscana. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 34 gradi. Al sud avremo condizioni di prevalente stabilità e sole su tutte le regioni, con temperature in lieve calo e massime comprese tra i 28 e i 33 gradi, con locali picchi più alti in Sardegna. I mari saranno mossi il Tirreno e il Ligure e da mossi a poco mossi gli altri bacini. I venti soffieranno prevalentemente deboli. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 25 luglio 2026, è il 206° giorno dell'anno. Trentesima settimana, alla fine del 2026 mancano 159 giorni. Si festeggiano San Giacomo, San Cristoforo e Santa Valentina. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 5.56 minuti e tramonterà intorno alle 20.37. La luna è gibbosa crescente. Oggi è il World Drainage Prevention Day, la giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, istituita proprio dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha dichiarato il 25 luglio la giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono una delle principali cause di morte a livello globale. Per il calendario del cibo italiano, oggi 25 luglio è la giornata nazionale della parmigiana di melanzane. La parmigiana di melanzane è uno dei piatti più noti della cucina italiana, ma la sua origine è contesa tra tre regioni, la Sicilia, la Campania e l'Emilia-Romagna. La ricetta della parmigiana è oggi diffusa con diverse varianti in tutte le regioni d'Italia, rendendo ancora più difficile tracciarne la sua vera origine. La provenienza del nome parmigiana non è certa e ci sono due ipotesi principali che portano ad attribuire l'origine del piatto alla città di Parma o alla Sicilia. Una delle ipotesi è che il termine parmigiana venga ricondotto a uno dei suoi ingredienti, il parmigiano reggiano. In più, il termine parmigiana fino al 1500 veniva anche utilizzato per indicare la cucina tipica della zona di Parma. L'ipotesi che ci porta in Sicilia invece fa derivare il nome parmigiana non dall'ingrediente del piatto o dalla città di Parma, ma dal termine siciliano parmigiana. Questa parola indica le persiane, che con i loro listelli in legno ricorderebbero la sovrapposizione delle fette di melanzana che vanno a comporre gli strati della parmigiana. A contendersi l'origine della parmigiana non ci sono soltanto l'Emilia-Romagna e la Sicilia, ma anche la città di Napoli, che rivendica i natali di questo famosissimo piatto. L'ipotesi che vede la parmigiana nascere a Napoli deriva dal libro Cuoco Galante, scritto nel 1733 da Vincenzo Corrado, cuoco alle dipendenze delle famiglie aristocratiche più in vista di Napoli. La ricetta descritta in questo libro è però molto lontana dall'originale parmigiana. Venivano infatti utilizzate non le melanzane ma le zucchine condite con burro e parmigiano. In USA oggi si festeggia il National Wine Cheese Day, la giornata nazionale del vino e del formaggio. Avvenne questo giorno, il 25 luglio 1871, a Davenport, nello stato americano dell'Iowa, William Schiener ottenne il brevetto per l'invenzione della giostra chiamata anche con il nome di carosello oppure merry-go-round. Il 25 luglio 1943 ci fu la caduta del fascismo, dovuta ad una serie di avvenimenti che si susseguirono in Italia dalla primavera del 1943, culminando nella riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 24-25 luglio, al termine della quale venne decisa la deposizione di Benito Mussolini e Pietro Badoglio ricevette l'incarico di formare il nuovo governo. Il 25 luglio 1956, nel mare antistante l'isola di Nantucket, in Massachusetts, il transatlantico italiano Andrea Doria venne speronato alle 23.10 dalla nave svedese Stockholm, che ne squarciò una fiancata. A bordo c'erano 1.134 passeggeri e 572 membri dell'equipaggio. Le vittime furono 51, di cui 46 dell'Andrea Doria, che affondò dopo 11 ore. Il 25 luglio 1981, quasi un anno dopo la sua prima pubblicazione in Gran Bretagna, il brano Enola Gay arrivò al vertice della classifica dei singoli più venduti in Italia. Sia pur in ritardo, il disco ebbe un successo commerciale più eclatante di quello ottenuto in patria, dove non era andato oltre l'ottavo posto in classifica. Nati questo giorno, il 25 luglio 1928 era nato a Serino, in Campania, il giornalista ed ex dirigente Rai Biagio Agnes. Il 25 luglio 1951 è nato a Chicago, Illinois, e Vernon White, bassista degli Earth, Wind & Fire. Il 25 luglio 1953 è nato ad Avellino il giornalista e conduttore TV Gigi Marzullo. Il 25 luglio 1960 è nato a Roma il regista e sceneggiatore Daniele Lucchetti. Il 25 luglio 1963 è nata a Roma l'attrice comica e regista Sabina Guzzanti. Il 25 luglio 1978 è nata al Royal Oldham Hospital E nel Regno Unito, Louise Brown, prima persona al mondo nata attraverso il metodo della fertilizzazione in vitro. Il 25 luglio 1985 è nato il pilota di Formula 1 brasiliano-olandese Nelson Piquet Jr., figlio del 3 volte campione del mondo Nelson Piquet. Scomparsi questo giorno, il 25 luglio 1927, colpita da infarto, si spense a Napoli la scrittrice Matilde Serao. Fu la prima italiana a dirigere un quotidiano, Il Mattino, che lei stessa aveva fondato in società con il marito Edoardo Scarfoglio. Era nata il 7 marzo 1856 a Patrasso, in Grecia. Il 25 luglio 2003 moriva il regista, attore e sceneggiatore britannico John Schlesinger, nato a Londra il 16 febbraio 1926. Il suo massimo capolavoro è stato Un uomo da marciapiede. La pellicola consegnò nel 1970 a lui l'Oscar di miglior regista, oltre a quello di miglior film e miglior sceneggiatura, e a Dustin Hoffman la popolarità internazionale. Aforisma di oggi: se il tuo scopo è grande e i tuoi mezzi piccoli, agisci comunque, perché solo con l'azione essi possono crescere con te. Questo è un aforisma di un anonimo. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.

Il comune di Arco mi ha mandato questa delibera. Delibera. Questa, insomma, c'è la festa di Sant'Anna. Non so se vi ricordate, l'anno scorso sono andato alla festa di Sant'Anna, proprio qua dove c'è la grande chiesa dove vado a mangiare il gelato sempre io, insomma. C'è la piazza molto grande. Torno domenica 26 luglio, la fiera patronale di Sant'Anna è appunto con le tante bancarelle, sono tante bancarelle. Torno alla chiesa in piazzale Segantini, lì dove il piazzale dove vado sempre io, al Foro Boario e a Galles, dove si trova la posta. Inoltre il Comitato Sant'Anna organizza la tradizionale festa con distribuzione gratuita di anguria, panini e bevande, quest'anno con diverse novità. Bravi! Qui a

guardando te. Ma che bello, che bello. Sant'Anna, adesso mi ricordo. Voi è già passato un anno. Puerca vacca, ombre. Adesso è passato un anno. Veloce, una velocità veramente enorme. Francamente, Cattedrale, eccola qua la canzone dedicata a tutti voi. 10 e 16 minuti primi su Radio Puzzo Stereo Dorothy in questo sabato. Ma del modo le bancherelle ci sono già adesso le bancherelle, perciò io dopo il programma faccio una bella doccia, ascelle belle, belle lavate, e vado a vedere appunto tutte queste bancherelle proprio qui a Arco. Ogni tanto c'è qualcosa, fanno sempre qualcosa.

non ho capito il significato intrinseco di questa canzone qua. Fammi dai, cattedrale. Stringi, allarga, che so io. Non lo so. Non fatemi dire certe cose al mattino presto, che poi uso troppo il cervello e poi durante il giorno dopo non ce l'ho più. No, non l'ho capita questa canzone qua. Fammi cattedrale. Ma ti faccio qua, vieni qua che ti faccio anche la chiesa. Ma te la costruisco io la chiesa, subito te la costruisco.

Amen. Ma chi è? Va bene. Allora, andiamo avanti con la musica. Fra poco c'è l'intervista, mi sembra. A Gypsy. A Marta Fiorucci, detta Gypsy Fiorucci. Ma quante volte la intervisti all'anno? Gypsy Fiorucci. Cos'è? Ti dà una percentuale? Non lo so, hai capito? È già la seconda volta quest'anno che intervisti appunto Marta Fiorucci. Marta, non dico niente, non dico assolutamente niente, solo che così è una cosa che non succede mai. Nello stesso anno ho intervistato due volte. Only You Could, The Meadow Birds.

0: Gli uccelli metallici, The Metal Birds, sono cinque ragazze californiane appunto che ogni tanto mi mandano le loro canzoni. È 10:27 minuti primi e non c'ho altro tempo.
1: Programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Cantando Parlando, che sono molto felice perché riabbiamo con noi Marta Fiorucci, Nati Gypsy, ciao!
3: Ciao, buongiorno, ma che bello essere qua, grazie.
2: Ma che bello riaverti, presenti questo singolo stupendo, Dea Madre Terra, Alchemic Mantra, che è la potenza di un mantra dall'essenza primordiale per vibrare all'unisono con il respiro di Madre Terra, ma anche dell'universo e di tutto il creato. È così, parlamene un po' tu, vai.
3: Assolutamente, un progetto molto molto importante dell'essenza universale, perché abbraccia veramente tutti. Non conosce questo mantra, questa canzone, non conosce colore o religioni o luoghi, ma diciamo che abbraccia ogni essere vivente, abbraccia proprio tutto il creato, nella natura, nel rispetto, nell'amore di qualsiasi essere vivente, ma soprattutto ci porta a un grande radicamento, una grande centratura, e ci fa riscoprire, ci fa ritrovare la connessione con l'amore per noi stessi e di conseguenza verso gli altri, e quindi riprendere proprio questa connessione potente, quindi lavorando appunto sul chakra del cuore e sul chakra della radice, perché è un mantra che a livello vibrazionale e a livello di suono, di frequenze e appunto anche le vibrazioni ancestrali benefiche del monocorda armonico, del mio
2: grande usi tu sempre
3: monocorda, va a riportare un certo equilibrio, una certa centratura, a favorire anche proprio il riequilibrio.
2: È l'equilibrio interiore che è importantissimo, anche questo favorisce anche nell'ascoltatore, no? Questo equilibrio interiore è anche un grande ricaricamento, vero?
3: Assolutamente, ma guarda, in una società come quella in cui viviamo oggi, dove vediamo tutti i giorni scene di aggressioni, violenze, disagi interiori che poi sfociano in mille diciamo episodi di aggressività, appunto di tante sfaccettature di tante tragedie che vediamo ogni giorno nei nostri schermi, questo è un mantra fondamentale, perché diventa un abbraccio per il mondo, diventa veramente farti sentire parte del tutto,
2: vero.
3: Quindi vibrando all'unisono con il respiro di Madre Terra, perché proprio ci sentiamo parte del tutto, ci sentiamo proprio avvolti in questo caldo abbraccio di Madre Terra che ci avvolge e ci fa sentire il calore del suo grembo.
2: Dice che induce a uno stato, è vero che induce a uno stato di pace e benessere con se stessi, no?
3: Assolutamente, perché ti fa veramente, quando sei in pace con te stesso, sei in pace con il mondo.
2: È vero, si prova anche gioia e armonia, brava, bravissima.
3: Perché tutto parte dalla nostra vibrazione interiore. Se noi abbiamo una vibrazione interiore che è connessa, che è comunque sintonizzata alle giuste frequenze, per così dire, allora di conseguenza tireremo fuori di noi, all'infuori di noi, situazioni, persone, cose che sono in linea, che sono autentiche, che sono in linea con quella che è la nostra anima, la nostra essenza, anche il nostro essere. E quindi tutto dipende da come viviamo interiormente. Quindi se noi accordiamo le nostre corde interiori, per così dire, poi allora riusciamo ad attirare tutto ciò che è giusto per noi, ciò che è allineato al nostro scopo divino, alla nostra missione di anima, a quelli che sono le nostre caratteristiche, i nostri doni, i nostri talenti, e tutto quello che appunto contribuisce alla manifestazione della propria autenticità nel mondo, perché per noi è fondamentale, per ognuno di noi è fondamentale manifestare la propria autenticità attraverso i propri doni unici e ripetibili che appunto ognuno possiede. Ma per fare questo è necessario riconnettersi alla nostra matrice animica originale. Questo brano, questo mantra, questo cantico ancestrale, con queste vibrazioni ancestrali benefiche, riesce veramente
2: a rimetterci in armonia con noi stessi,
3: a farci toccare con mano questa riconnessione, che appunto è fondamentale. E Dea Madre Terra non è un brano che semplicemente si ascolta, è proprio un brano che si attraversa, che ti nutre l'anima, che ti nutre interiormente.
2: Vuole dire si respira, io l'ho anche respirato, lo sai, cioè mi sentivo anche di respirare più profondamente quando l'ho ascoltato. Sarà un'impressione mia, non lo so, però mi ha dato anche questa sensazione.
3: Esatto, perché sei avvolta e lì nell'unisono con questo respiro di Madre Terra, appunto, creato, e quindi anche il, come ti posso dire, un momento che ti prendi per te nel tuo intimo, nell'intimità della tua anima, per così dire, ed è un nutrimento fondamentale. Fondamentale perché in un mondo di corse e di stress dove corriamo a destra e a sinistra tutto il giorno, prenderci un momento per stare a contatto con la nostra vera essenza, con la nostra matrice animica è davvero fondamentale,
2: è fondamentale.
3: Molto più quello che pensiamo e quello che in realtà oggi manca.
2: Senti Gypsy, mi parli anche del video, se no poi mi dimentico, invece è importante il video.
3: Il video assolutamente, perché è un teatro a cielo aperto di immagini meravigliose, suggestive, eteree, è stato girato appunto con il realizzato assieme al filmmaker Riccardo Farti ed è stato appunto girato in una location veramente magica, magica pazzesca, che è appunto la Pietra di Bismantova, un luogo che avvolto da secoli di folklore, mistero e magia, che ispirò addirittura Dante Alighieri nella descrizione della scelta impervia al purgatorio, nella Divina Commedia, quindi un luogo veramente intriso anche di storia, ma anche di spiritualità.
2: Quindi ragazzi, andate a vedere il video, lo trovano su YouTube il video?
3: È sul mio canale YouTube, sì, è uscito praticamente il 29 giugno, quindi da pochissimo, ed è veramente pazzesco perché
2: bisogna vederlo per forza.
3: Proprio una natura incontaminata che possiamo ammirare e possiamo ammirare anche tante creature meravigliose, dal bruco che scende, che mi sale, come si dice, scende davanti al mio viso e viene appunto ripreso mentre fa questa pirouette su se stesso, questa danza cosmica su se stesso, che a quest'ora sarà diventato un bellissimo bruco, immagino, una bellissima farfalla
2: sì.
3: Ovviamente si è trasformato poi in farfalla. Poi possiamo ammirare veramente questi alberi maestosi con queste fronde pazzesche rivolte verso il cielo, cioè è proprio
2: è un bellissimo video, dovete vederlo.
3: Uno scenario suggestivo che diciamo non poteva esserci cornice più perfetta per rappresentare proprio il concetto del fatto che siamo alberi maestosi con radici forti profondissime e le fronde alte rivolte verso il cielo,
2: certo.
3: Perché appunto noi siamo un ponte tra cielo e terra.
2: È poco ma sicuro questo. Gypsy, senti, vogliamo dare i riferimenti così possono trovare tutto su di te?
3: Assolutamente, allora il mio sito web gypsyferrucci.com dove è possibile iscriversi alla newsletter. Poi c'è il mio canale YouTube Gypsy Ferrucci Official con tutti i videoclip, quindi di A Madre Terra, ma anche tutti gli altri, appunto, i video degli altri miei singoli, tutti i miei canali social, Instagram, Facebook e TikTok, sempre con Gypsy Ferrucci, e anche le mie pagine Fiamma dell'Unicità e Meluma Alchemica, che sono sempre presenti sia su Instagram che su Facebook.
2: Vi ringrazio, adesso noi ce l'ascoltiamo Gypsy Ferrucci con Dea Madre Terra Alchemic Mantra, ascoltatela bene, respiratelo questo brano, grazie grande!
3: Esatto, è un brano che va respirato, bravissima, hai detto proprio la cosa giusta.
2: Grazie.

Erano i Pet Shop Boys che facevano questa canzone negli anni 80. West End Girls, benissimo. Un caro saluto a tutti voi di nuovo, anche Natale Gallini che oggi compie gli anni. Ciao Natale! Ma non è ancora Natale? Quanti giorni ci sono prima di arrivare a Natale? Tantissimi sono. Benissimo, andiamo avanti con la musica adesso che andiamo in Svezia. Dai, vi porto in Svezia con il mio amico Sir Bland. Time Stand Still.

Ma lui, guardate che è bravissimo a combinare i suoni. È bravissimo il mio amico svedese qua. Bravo, bravo. Lo so, beh. E ce l'abbiamo solamente noi questa canzone, non so, forse lo manda anche a qualche altra emittente straniera, però insomma qui in Italia ce l'abbiamo solo Showblood. 6 o 7 anni che lo conosco, ogni tanto mi manda le sue canzoni, questo è bello. Rick Astley, vi ricordate? Anni 80, 1984, questa canzone di Rick Astley, Nigga Never Gonna Give You Up, remix by Amazon.

I'm Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Mamma mia, non ti lascerò mai andare. Mamma, no, non ti lascerò mai andare. Non ti lascio mai andare. Alle 10:52, però lasciate me andare, che devo fare la doccia. Allora, Blue Boy con Remember Me, ricordatevi di me domani mattina alle ore 10, oppure oggi pomeriggio.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla nostra Hit Parade Italia Special Summer, uno speciale tutto dedicato alle canzoni estive più amate e trasmesse dalle radio di questa estate 2024. Apre la nostra classifica al 15° posto la cantautrice e attrice statunitense Sabrina Carpenter, conosciuta per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. Il suo brano estivo si intitola Espresso.

Dopo la reunion, per Paola e Chiara, ogni estate diventa un banchetto di nuovi hit. Festa totale è un tormentone con sonorità dance pop, ideale per la pista da ballo. 14° posto della nostra Hit Parade Italia.

13° posto per il brano elettropop dal gusto dance per la cantante Emma Marrone dal titolo Femme Fatale.

Il duo dei ricchi e poveri, Angelo Soggiu e Angela Brambati, dopo tanti anni di carriera, hanno avuto il merito di reinventarsi magnificamente, con giocosità e divertente autoironia. Ora è tempo di Aria, brano freschissimo dal ritmo ballabile, che troviamo alla 12ª posizione della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

0: Figlia d'arte dello scomparso cantautore Pino Mango, Angelina Mango è una giovane promessa musicale. In undicesima posizione troviamo il suo singolo estivo, Melodrama.
1: Sento ancora una...

0: del sud.
1: Dopo una serie di azzeccati tormentoni estivi come Margarita, Guaranà e Pazza Musica in featuring con Marco Mengoni, Elodie ritorna anche quest'anno con il suo brano estivo Black Nirvana, decimo posto di Hit Parade Italia.

Il duo musicale indie pop rap italiano Comacose si fa strada al 9° posto ed entra nella nostra classifica Special Summer 2024 con il singolo Malavita, che incorpora alcuni elementi tratti dal flamenco e dalla pizzica.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi estate 2024, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dalla Svezia, in particolare da Stoccolma, si attesta all'ottavo posto l'artista Darin, uno dei più importanti del paese, con la vittoria di 33 dischi d'oro e di platino e 8 album primi in classifica. Ci ascoltiamo il singolo dell'estate, Electric.

Settimo posto per la cantante Alessandra Amoroso, in duetto con la rapper Big Mama, ed il singolo Mezzo Rotto. Ritmo dance ed un ritratto di club, amori difficili e solidarietà femminile.

Saliamo in sesta posizione con Anna Pepe, in arte Anna, con il singolo 30 gradi, una delle regine dell'estate 2024. La rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out.

Il cantautore milanese Mahmood magnetizza l'attenzione del pubblico con strofe fulmine di vita vera nel singolo Ratatà e si attesta al quinto posto della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Ci avviciniamo sul podio dei tormentoni estivi di questa estate 2024. Al quarto posto si attesta la cantautrice e rapper italiana Rose Villain con il singolo latineggiante Come un tuono, in featuring con il rapper Gue Pequeño.

State ascoltando Hit Parade Italia Special Summer 2024 in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dopo il tormentone di Annalisa dello scorso anno, Mon Amour, la cantante ritorna in duetto con Tananai nel singolo Storie Brevi e raccontano in poche strofe leggere un amore totalizzante e un po' maledetto, lontano dal caos. Terzo posto di Hit Parade Italia.

Il nuovo brano estivo dell'amatissimo gruppo dei The Colors si attesta sul podio al secondo posto con il titolo Karma. Il singolo è stato inoltre utilizzato nello spot pubblicitario del cornetto Algida 2024 e nel videoclip ufficiale appare lo showman Fiorello.

primo posto assoluto per il re dei tormentoni dell'estate 2024, Sesso e Samba, firmato da Tony F e Gaia, che unisce la trap del rapper romano alla sensualità dei ritmi brasiliani della cantante di Amici.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024. Vi lascio con l'ascolto della sigla, il mio brano estivo Feel the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Dani Vignudelli e Dino Supedice Mano. Disponibile su tutti i digital stores del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiuscaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Show, The Power of Love, All These Bad Goodies, con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

mi ha bloccato oppure me mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud, dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na na, I knew that I won, na na na na na. I feel good, du du du du du du du. Questi erano gli anni 70, 1971, grande veramente motivo. Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now? Dall'Australia arrivavano questi.

Can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa a sto convento con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

Ho perso anche Josefina, sì, Josefina è una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. Aveva detto lui, giuro, ha detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi sono praticamente, avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Will You Sell Me an Angel? Bellissima questa canzone. Ho detto che avevo preparato una scaletta veramente notevole a livello musicale di Oldies But Goodies per questo nostro appuntamento, come per esempio Spandau Ballet, sempre anni 80, veramente meravigliosa musica degli anni 80 con Spandau Ballet Through the Barricades.

Wow, quando dite a una ragazza stuck in the middle with you, lei vi guarda e vi dice: ma come mi dici queste cose qua adesso? Ma potevi pensarci prima, naturalmente. Born to be wild with Stephen Wolf, sempre oldies but goodies. Oggi molta musica anni 80, questo invece siamo ritornati agli anni 70 con Stephen Wolf, Born to be Wild.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica, pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, new cool music, new cool music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

and you too.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

I'm not afraid at all, I'm coming in at 6 p.m. I will be together with you. Catch me in a little while, in 4 minutes time. Catch me, catch me, catch me if you can. Catch me if you can. Fra 4 minuti sarò lì. Acchiappami, acchiappami per le chiappe. No, acchiappami per il naso. No, acchiappami, acchiappami e basta. E basta. Patrick Cowley, fra poco l'appuntamento.

No, guarda Silvestre, se mi dici do you wanna funk with me, ci sto. No, ci sto, 100%, va bene, perfetto. Medicativo, diciamo così. Do you wanna funk? Ma se invece dici do you wanna fuck with me, allora stome ben attenti perché fa male.

non sarebbe male. Non sarebbe male il jingle così. Allora, chi abbiamo adesso? Natale? Natale Gallini. E lui ha detto, mi chiamo così, mi hanno chiamato, sono nato a Natale e mi hanno chiamato a Natale. Se nascevo a Pasqua, mi chiamano Pasqua. E se nascevo in un altro giorno? Non lo so. Natale Gallini di Misano, tanti auguri. Misano? Misano proprio, dove c'è il circuito? Ah, bello, bello, molto bello. Emilia Romagna. Va bene, oh, tanti auguri, buon compleanno a te con una stupenda canzone di Ed Sheeran, Shape of You. Shape of You, ti vedo. Vedo le tue forme meravigliose, The Shape of You. No, quello sarebbe con la S, Shapes of You. Ma non importa la tua forma del corpo, così lo vedo. Shape of You, eccoci qua con questo appuntamento solito con le dediche per i compleanni per Natale Gallini di Misano Adriatico.

sabato a limone, cioè oggi praticamente. E Maderno, dimostrazione di salvataggio, primo soccorso, iniziative di sensibilizzazione. Sicurezza in acqua sul lago di Garda, soprattutto, che sono già annegate 3-4 persone. Per la giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, ecco, appunto, oggi, sabato, a Limone e anche a Maderno, la mia antica dimora. La mia antica dimora si chiamava Maderno, e lo sarà ancora, sicuramente. Allora, abbiamo ascoltato questo brano, remix by MSM, di Ed Sheeran, Shape of You. E adesso abbiamo Salva... Eh? Salve Nuvoletta, ah, salvo Nuvoletta di Bergamo, tanti auguri. Credevo che fosse salve, credevo un saluto, credevo. No, è salvo Nuvoletta di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno con Stefano Mills. Eccola qua, bellissimo come al solito, questo brano stupendo di Stefano Mills, Never Knew Love Like This Before.

Bene, a Nadia Savoldelli, come va Savoldelli di Rovetta, tanti auguri, buon compleanno anche a te naturalmente con questa canzone molto bella dei Blue Boy, Remember Me, ricordati di me. Questa sera quando andrai in discoteca o in pizzeria prima, ricordati

quando vincerà il Super Enalotto, mi raccomando, ricordati di me, mi raccomando, ricordati di me che c'hai una grande fortuna, tu vinci 5 euro di qua, 5 euro di là, hai una grossa fortuna, hai un grosso... Ho detto fortuna, non ho detto nient'altro in bresciano, te che in cul però... Allora, Susanna, Monica Magri di Brescia, te che in cul... Monica Magri di Brescia, tanti cuori, buon compleanno, è di Huntington, eccolo qua, bellissima questa canzone, US SR.

Eh sì, perché l'Unione Sovietica una volta si chiamava USSR, anche i Beatles avevano fatto una canzone USSR, Back in USSR, magari è la stessa, magari è la stessa, non l'ho riconosciuta però, giuro che non l'ho riconosciuta come canzone dei Beatles. Susanna Jensen, eccola qua, di Chicago, Have a Jolly Good One, This Is Your Birthday, So This Is A Very Big Song For You, September Cry For You. Argentina? No. No Argentina at all. Nobody is gonna cry for you, I suppose. Susan Jensen.

Appunto il Bab, questa canzone 1976 con la grande Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. And now Gabriel Dussal, 1973. Una bellissima canzone estratta da un album che io ho, quando ero a Copenaghen, avevo ascoltato almeno 10.000 volte. Happiness, it's just me.

I'm in heaven, don't you know? Sono in paradiso, sono anch'io in paradiso con un Bryan Adams che ho visto un po' di anni fa a Monaco di Baviera. Sentite come canta dal vivo, grande voce, ve lo posso garantire, grandissima voce.

0: 72 vergini
1: a tua disposizione.
2: We're in heaven.
1: You're in heaven. And
2: we're
1: the virgins?
2: Heaven.
1: Ah, sparite. Disappeared. Disappeared. Ehi, grande, grande, grande. Mi ha fatto ritornare agli anni 70 questa interpretazione dal vivo di Bryan Adams, Heaven, dal vivo. Che voce veramente stupenda, una bellissima canzone. Allora, i Beatles avevano fatto questa canzone che poi è stata ripresa da Janis Joplin nella sua versione, naturalmente con la sua voce molto graffiante, Rusky Voice. Dopo due o tre bottiglie di whisky avevo questa voce qua.

0: Mamma mia, che versione veramente incredibile. Io mi ricordo quella di Bee Gees, che faccio pure io quella di Bee Gees, però è tutta un'altra cosa. Questa sembra un'altra canzone, veramente. Bene, col supporto di qualche bottiglia di whisky, era veramente meravigliosa. To Love Somebody di Bee Gees, cantata meravigliosamente bene da Miss Janis Joplin. And now Somebody to Love with Jefferson Airplane. Anche qui ci sono delle cantanti abbastanza notevoli.
1: Se délivre de la
0: douleur d'être un... Ma oui, je suis...

Yankee Mountain High, era chiamata nei primi anni 80 la canzone dei Materassi, per quale motivo? Perché faceva la colonna sonora a una pubblicità di Materassi, che non dico il nome naturalmente, e non posso dire il nome, farei pubblicità. E vabbè dai, ma quei Materassi lì, i Permaflex, quelli lì dai, che ormai conosciamo tantissimo. 1976 è arrivata la canzone che mi ha fatto diventare qualcuno, quasi, John Miles, Music, 1976.

0: www.puntostereo.it.
1: 7 di giochi e 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo. Dora e T.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo. Dorei T.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo. Dorei T.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo. Dorei T.